questo è Derek McKenzie. No, ci assomiglierà a EHE. Hey, Goldman si può vedere pomaliccio che papalala.

0: Power Play.
1: Lucina al teatro, lacrime nel buio, una musica dal cuore.
2: Tohle budeme hrát, dokud se z toho nepůjde.

questo è Derek McKenzie. No, ci assomera a EHE. Hey, odme si poveda pomaličky pápalala.